Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
2: il cosiddetto Sunday Blues,
1: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
2: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
3: Jazz.
4: Il jazzofono, la voce del jazz.
2: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.
0: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona

ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Radio Caffè, Love Emotion.

0: la musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, il est 4h58.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

qualche attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

0: Radio Café, il est 6h03.
1: Scendi letto e caffè con Radio Café.
2: You know, you make me feel so good inside.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 7h02.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica. E fa

0: Radio Café, il est 7h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo una buona giornata a tutti voi, si procede senza incontrare disagi in questi minuti lungo le vie di collegamento stradali del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 22 di martedì 28 luglio fino alle ore 5 di mercoledì 29 luglio verrà chiuso il tratto compreso tra il bivio per la 22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 9h01.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Radio Caffè.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo quindi che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 23 di lunedì 27 luglio fino alle ore 5 di martedì 28 luglio verrà chiuso il tratto tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

café, elegante, con ritmo.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, si verificano code in entrata alla Tisana per entrambe le provenienze. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, attenzione ad un veicolo in avaria segnalato in direzione Trieste tra Palmanova e il bivio per la 34. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 11h02.
1: Don anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in entrata alla Tisana in ambo le direzioni e alla barriera di Trieste-Lisert sempre in ambo le direzioni. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Tutto più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la dottoressa Maddalena Zippi, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, responsabile dell'ambulatorio malattie bilio-pancreatiche all'ospedale Sandro Pertini ASL Roma 2. Dottoressa, la pancreatite è spesso considerata una malattia improvvisa, ma esistono segnali o fattori di rischio che vengono sottovalutati. Quali sono i campanelli d'allarme che dovrebbero spingere una persona a rivolgersi tempestivamente ad uno specialista e che cosa si può fare per prevenirla?
2: Un saluto a voi e ai vostri radioascoltatori. È una bellissima domanda perché tocca un nervo scoperto della medicina preventiva per quanto concerne questa patologia. La pancreatite è un'infiammazione del tessuto pancreatico, sia in forma acuta che cronica. Quando l'attacco acuto arriva lo fa in modo violento, portando quasi sempre il paziente dritto in pronto soccorso. Ed in questo caso i campanelli d'allarme da non sottovalutare sono diversi. Il dolore addominale è un dolore tipico, l'insorgenza di ittero, ossia una colorazione giallastra degli occhi e della pelle, nausea, vomito incorcibili, sensazione di malessere profondo e generalizzato, febbre. E quando compaiono questi sintomi l'azione deve essere tempestiva, bisogna rivolgersi immediatamente al pronto soccorso, dove una semplice analisi del sangue per misurare gli enzimi pancreatici, ossia le amilasi e le lipasi, può salvare la vita. Nelle forme croniche, dove i pazienti si rivolgono più frequentemente al gastroenterologo, i segnali sono ancora più subdoli: una digestione costantemente alterata, feci un tose maleodoranti, la cosiddetta steatorrea, e una perdita di peso non spiegabile. I due fattori di rischio principali per l'insorgenza della pancreatite acuta sono rappresentati dall'alcol e dai calcoli biliari. Cosa possiamo fare per prevenire la pancreatite? Preveniamo i calcoli a tavola, riducendo i grassi e controllando il colesterolo e i trigliceridi, moderiamo il consumo di alcol, evitando soprattutto gli eccessi concentrati in un'unica serata. Se a questo si aggiunge anche lo stop al fumo, abbiamo fatto un ottimo regalo alla nostra salute. Il pancreas è un organo straordinario, ma non tollera gli eccessi. Sicuramente trattarlo con rispetto è la nostra migliore assicurazione sulla vita.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in uscita agli svincoli di San Donà di Piave e Cessalto per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso anche in entrata allo svincolo di Latisana in ambo le direzioni. Sempre per traffico intenso sulla stessa 4 code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste, in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Infine code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Gazzetta. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia tra il bivio per la 13 e la tangenziale di Mestre verso Venezia. Sempre per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in entrata allo svincolo di Latisane in ambo le direzioni e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste. Rallentamenti sempre verso Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro e in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza. Code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert e si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia Trieste per traffico intenso si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste Lisart in direzione Venezia. Si verificano code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste Lisart in direzione Trieste. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sulla apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert, in direzione Trieste code alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, in direzione del confine di Stato, si verificano lunghe code per traffico intenso tra Pontebba e Ugovizza. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Vi anticipo che domani, lunedì 27 luglio, in orario notturno, a partire dalle ore 23 e fino alle 5 del mattino successivo, avverrà la chiusura del tratto tra Soave e Montebello in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Vi ricordo nel salutarvi di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: In ogni istante, in ogni momento, una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio Caffè.
1: I've heard people say that too much of anything

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati, un saluto dalla nostra redazione. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, si viaggia in coda verso Venezia fra Duino e la barriera di Trieste-Lisert, mentre sulla carreggiata in direzione Trieste segnaliamo code unicamente nei pressi della barriera. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Brescia-Est in direzione Milano. Inoltre anticipiamo, per quanto riguarda la 4 Brescia-Padova, che nella notte di lunedì 27 luglio fra le 23 e le 5 resterà chiuso il tratto fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio e una buona domenica dalla nostra redazione. Segnaliamo a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, code fra Duino e la barriera di Trieste-Iser in direzione Venezia, mentre sulla carreggiata verso Trieste segnaliamo code unicamente nei pressi della barriera. Restiamo sulla 4, ci spostiamo sul tratto di competenza CAV per segnalare rallentamenti in direzione Milano dovuti al traffico intenso tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13. Bologna-Padova. Ci spostiamo quindi proprio sul Brescia-Padova, dove si viaggia rallentati con code nel tratto fra Somma Campagna e Brescia Centro sulla carreggiata in direzione Milano. In chiusura ricordiamo, come di consueto, che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. A causa del traffico sostenuto segnaliamo code sulla 4 Venezia-Trieste verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Traffico rallentato e inoltre sul tratto di A4 di competenza CAV tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. Rallentamenti con code sempre per traffico sostenuto sono segnalati sulla 4 Brescia Padova fra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione Milano. Ricordiamo agli ascoltatori che nella notte di lunedì 27 luglio fra le 23 e le 5 sulla 4 Brescia Padova per lavori resterà chiuso il tratto fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo infine che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Ricordiamo che è a vostra disposizione l'apposito banner sul sito di Infoviaggiando per poter vi scrivere. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ancora ben ritrovati. Per il traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si viaggia in coda in direzione Venezia fra Verona Sud e Verona Est, rallentamenti con code anche in direzione opposta nel tratto fra Somma Campagna e Brescia Centro. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV, anche in questo caso è l'intensità della circolazione a provocare rallentamenti e code a tratti sia verso Milano nel tratto tra Spinea e il bivio con la 13 Bologna-Padova che in direzione Trieste, il bivio con la 13 e il bivio con la 57, tangenziale di Mestre. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per il momento dunque, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica. Questa è
1: Isla Bonita.
0: Radio Caffè, Isla Bonita.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
1: Café. Isla Bonita. Descubre el sonido de tu alma. Solo en Radio Café.

0: Le porte dell'isola di Radio Caffè si riaprono domenica prossima alle 18 in punto. Radio
1: Caffè. Se hai voglia di continuare a ballare su questo sound, vai su radiocaffè.it, sezione web radio, e cerca Radio Caffè Lounge.
2: Radio Caffè, il est 19h58. Radio Caffè, il est 19h58.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata ancora, ben ritrovati dalla nostra redazione. Parliamo subito della 57 tangenziale di Mestre. A causa del traffico intenso sulla carreggiata verso Padova si registrano code fra la rotatoria Miranese e Marghera. Non giungono al momento altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova. Nuovamente anticipiamo agli ascoltatori che nella notte di lunedì 27 luglio fra le 23 e le 5 resterà chiuso il tratto fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Infine ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la digital radio e diventa sempre più green.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 21h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e una buona serata dalla nostra redazione. Ben ritrovati agli ascoltatori. Al momento non giungono segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo quindi della 4 Brescia-Padova. Nuovamente anticipiamo a tutti voi che siete all'ascolto che nella notte di lunedì 27 luglio, a causa di lavori fra le 23 e le 5, resterà chiuso il tratto autostradale fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia nella stessa fascia oraria. Dunque fra le 23 e le 5 resteranno chiuse anche le entrate di Soave in direzione Venezia e le entrate di Montebello in direzione Milano. In chiusura ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi ricordiamo è possibile accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo dunque è tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Tutti pronti perché questo è il jazzofono, la voce del jazz. Racconti e suoni dal pianeta jazz con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
1: Buonasera amici del jazzofono, bentrovati su Radio Caffè da Dario Barollo e Nick Ferrauto.
2: Quella di questa sera è l'ultima puntata della stagione prima della pausa estiva.
1: E abbiamo deciso di chiudere questo viaggio nel modo più bello che conosciamo, con una dedica a tre giganti assoluti del jazz.
2: Tre nomi che non hanno semplicemente scritto pagine importanti della storia di questa musica. In molti casi quella storia l'hanno letteralmente cambiata.
1: Quest'anno inoltre li sentiamo ancora più vicini. Due di loro, Miles Davis e John Coltrane, avrebbero compiuto 100 anni.
2: Mentre Sonny Rollins è scomparso di recente, lasciando in eredità uno dei suoni più liberi, personali e inconfondibili che il jazz abbia mai conosciuto.
1: Questa sera allora niente lunghe analisi, niente lezioni di storia e poche parole.
2: Lasceremo spazio soprattutto alle emozioni, perché certi musicisti non hanno bisogno di essere spiegati, hanno solo bisogno di essere ascoltati.
1: Vi accompagneremo tra canzoni firmate da Miles, Coltrane e Sonny Rollins, ma anche tra brani e incisioni in cui li ritroveremo come compagni di viaggio, ospiti o special guest.
2: Questi sono stati artisti capaci di lasciare un segno anche quando il loro nome non era scritto in grande sulla copertina di un disco.
1: Bene, allora sistematevi comodi, aprite le finestre a questa serata di fine luglio e lasciate entrare un po' d'estate.
2: Comincia il jazzofono Summer Party 2026, interamente dedicato a Sonny, Train e Miles.
1: E si comincia con Sonny Rollins e St. Thomas.

0: Un album che tutti dovrebbero avere, questo Saxophone Colossus di Sonny Rollins.
1: Con Tommy Flanagan al piano, Max Ross alla batteria e Doug Watkins al basso.
0: Fedeli alla nostra promessa di poche chiacchiere e tanta musica, procediamo ora con John Coltrane.
1: Dall'album Lush Life del 1958 ascoltiamo I Hear a Rhapsody.

0: ancora anno 1958 per Miles e Miles Stone.
1: E quella ascoltata era la title track, la canzone che dava il titolo all'album.
0: E ora la volta di Kenny Dorham e del suo LP Jazz Contrasts.
1: Kenny era un trombettista e in quest'album del 1957 aveva al suo fianco Sonny Rollins.
0: Il pezzo che ascoltiamo è Falling in Love with Love.

0: Stai ascoltando Il Jazzofono.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
0: Questo è Il Jazzofono.

0: uno dei dischi di jazz più famosi della storia.
1: Something Else di Cannonball Adderley.
0: Se non lo conoscete, prendete nota del titolo e ascoltatelo.
1: Se invece lo conoscete, beh, riascoltatelo, sì. Perché questa è musica che
0: va ascoltata, ascoltata e riascoltata. E poi alla tromba qui c'è Miles Davis in top form, come dicono quelli bravi.
1: Bene, seguendo l'alternanza tra i tre grandi protagonisti della puntata di oggi, ora tocca ancora a John Coltrane.
0: Coltrane qui, tra gli altri, nella sua formazione, ospita il trombettista Lee Morgan.
1: Dall'album Blue Train, anno 1957, ascoltiamo una delle sue più famose composizioni.
0: John Coltrane, Moment's Notice.

0: High Regine, una canzone celeberrima scritta da Sonny Rollins e resa famosa nel 1954 da Miles Davis.
1: Precisamente da Miles Davis and the Modern Jazz Quartet.
0: Quartetto nel quale al sax figurava lo stesso Rollins.
1: Altro album imperdibile, tra l'altro, dove suonavano anche Horace Silver, Milt Jackson e Thelonious Monk.
0: E scusate se è poco.
1: Adesso è la volta dell'unico pezzo della storia del jazz in cui hanno suonato insieme due dei tre protagonisti di questa puntata del jazzofono.
0: Sono Sonny Rollins e John Coltrane, che ascoltiamo con questa canzone intitolata Tenor.

0: era Yardbird Suite di Charlie Parker contro gli altri Max Roach e un giovane Miles Davis.
1: Amici di Radio Caffè, ricordiamo cosa stiamo facendo in questa puntata del Jazzofono.
0: Il Jazzofono Summer Party è l'ultima puntata della stagione e quest'anno ha tre protagonisti speciali, Miles, Train e Rollins.
1: E beh, i primi due quest'anno avrebbero compiuto 100 anni.
0: E Rollins invece ai noi è venuto a mancare a 95 anni solo qualche tempo fa.
1: Bene, continuiamo con la musica con l'album Way Out West di Sonny Rollins, dal quale ascoltiamo I'm an Old Cowhand.
0: In evidenza qui il magistrale uso del contrabbasso suonato da Ray Brown, un altro grandissimo jazzista che come Coltrane e Miles quest'anno avrebbe compiuto 100 anni.

0: Kind of Blue con Freddy Freeloader.
1: Continuiamo ad ascoltare album che hanno fatto la storia del jazz, dove sono presenti Miles, Rollins e Coltrane.
0: Ed è proprio Coltrane che torna in onda dal suo album Like Sonny, uscito postumo nel 1990 con registrazioni degli anni 50 e 60.
1: Ascoltiamo Train alle prese con un classico del repertorio di Sonny Rollins, Oleo.

0: Questo è il jazzofono.
1: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di

0: pianista Tad Dameron compose questa Soul Train e chiamò proprio John Coltrane a suonarla con lui,
1: il quale, come avete appena sentito, accettò l'invito e la suonò da par suo.
0: Tra l'altro alla batteria qui c'è il grande Philly Joe Jones.
1: L'album si intitola Mating Call ed è del 1956.
0: L'anno dopo usciva Brilliant Corner di Thelonious Monk.
1: E con Monk al piano c'era Sonny Rollins al sax.
0: Ascoltiamo Bamsha Swing, Thelonious Monk.

0: E in questa splendida versione di Ain't Misbehaving del 1950 c'è anche un assolo di un giovanissimo Miles Davis.
1: Siamo così giunti al momento dei saluti.
0: E speriamo che questa originale puntata 2026 del Jazzofono Summer Party sia stata di vostro gradimento.
1: Se così fosse, riascoltateci in podcast su Mixcloud, su Radio Caffè, su Radio Caffè Jazz.
0: È davvero tutto, amici. Ci salutiamo con Shirley Horn e Miles Davis. You Won't Forget Me. Buona estate e ciao a tutti da Nick Ferrauto
1: e Dario Barollo. Ciao!

0: Hai ascoltato
1: Jam.
0: Il jazzofono, la voce del jazz. Racconti e suoni dal pianeta jazz con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
2: Radio Café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h02.
3: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 26 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 27 luglio. Il traffico risulta scorrevole al momento per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova. Anticipiamo che nella notte di lunedì 27 luglio, fra le 23 e le 5, a causa di lavori, resterà chiuso il tratto autostradale fra Soave e Montebello in entrambi le direzioni di marcia. Nella stessa fascia oraria, chiuso anche le entrate di Soave in direzione Venezia e quelle di Montebello in direzione Milano. Inoltre, nella notte di martedì 28 luglio, fra le 22 e le 5 per lavori in direzione Venezia, resterà chiuso il tratto fra il bivio A4 A22 e Verona Sud. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h58.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora.
2: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e i dintorni su Radio Caffè.
1: No man turn 98, you are no ladder.

Midnight Special su Radio Caffè. Su Radio Caffè.